0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 22 maggio affistiamo di nuova Santa Corsa, Santa Iulia, patrona da Corsica, accampato al principio del cristianesimo e a sua festa celebrata l'8 aprile, il 22 maggio e il 16 luglio. Allora Iulia sarebbe stata di una famiglia nobile di Cartago e dopo appigliata da Villa Pevandali di Genseri in 439, a sottomissione di popolazione, Iulia fu venduta come schiava a un commerciante siriano, Eusebio. Quindi, voltando in isologhi invece di Scala in Corsica, vicino a Nonza, da Ducera qui due giorni a celebrazioni di dii per pagani in cui i sacrifici dei tori. Eusebio andò e si vesti e si imbriagò. Giulia è da un volse mica andata perché era cristiana e fermò un antobattito. Felix Saxo, il governatore di qui dei luoghi, imparendo che da c'era sa persona un antobattito, avece piglià e le domandò di sacrificare e di Giulia rifusò, fu condannata a morte e dunque fu strascinata, fu menata in faccia fino a sangue, strascinata a piedi, frustata e crocifissa. E poi c'è di nuovo la storia che i soppetti furono tagliati e gettati a Nanta Roccia e da poi tanto ci sono due vontani che sono nati, i vontani Santa Iulia che si vede anche là e con anima istanciato di là. Santa Iulia è patrona da Corsica, in Costanta di Utta.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 22, terza parte, versetto 24. Allora Zedecias, fiore di Genana, essendosi avvicinato, minò a Michea, non t'amastia, e disse: per tuo spirito dell'Eterno è sciuto da me per parlarti. Michea rispose: avvidarei un giorno che tu andarei da camera in camera per piattarti. Il re di Israele disse: piglia Michea e conducelo in De Amon, capo della città, e in De Gioas, figlio di re. Dice al re: così parla il re: mettite somme in prigione e nutritelo con pane e acqua d'afflizione fino a che torni in pace. E Michea disse: se tu volti in pace, l'Eterno non ha mica parlato per mezzo di me. Disse di no: voi tutti popoli, state assente. Un re di Israele e Giusafatto, re di Giuda, culoni Ramot in Galad. Un re di Israele disse a Giusafatto: mi voglio mascherare per andare a combattere, ma tu rivestiti coi tuoi vestimenti. E il re di Israele si mascherò e andò a combattere. Il re di Siria aveva dato st'ordine a 39 gappi di Isogari: non attaccarete né ciughi né maiò, ma attaccarete solo il re di Israele. Quando i gappi di Igari videno a Giusafatto, dissero: di sicuro è il re di Israele, e si avvicinò a Nudelo per attaccarlo. Giusafatto brionò. I gappi di Igari, vedendo che non era mica il re di Israele, s'allontanarono da lui. Allora un uomo tirò cuso arco all'azzardo e colpì il re di Israele a un punto debole di agurazza. Il re disse a quel che portava il sogarro: volta e fammi esce da un campo di battaglia che so ferito. Su giorno il combattimento diventò accanito. Il re fu costretto di virma in un solo lugar di fronte ai siriani e morse a sera. Il sangue di Averita gulò n'entra il garro. Al tramonto di usole, uomo brionò per tutto il campo, ognuno a sua città e ognuno in suo paese. Così morse il re, che fu portato in Samaria, e il re fu interrato in Samaria. Quando lo si lavò il garro al stagno di Samaria, i gani lì con il sangue da Gab e prostituite ci si bagnono, secondo la parola che il Signore aveva pronunziato. Il resto di l'azione da Gab, tutto ciò che l'ha fatto, a casa d'avorio che lo costruse, e tutte le città che l'ha costrutto, questa non è scritta in un libro di cronache di re d'Israele. A Gab si tinò coi suoi bappi, e a casa il suo violo rignò a suo posto.